0: pessimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista
1: per natura.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che c'è poco da sperare.
3: What?

0: terra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un poco ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, così che può da sperare.

0: cosa.
1: Ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un poco ottimista.
0: Ottimista. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che può da sperare.